terra perderti a chi e a sì penso all'agonio de scoprire la rossa di se